过夜，拉着竹娃，那能不得不离不恋。Non è scupa, sato maggio, ma ieri o no, Dio niente.